sarai tu, dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.